0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. A che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho bisogno.